Quando è la selva oscura che hai ante me e lo scammino son di erba e los fieles dell'orgoglio disse necessi sì.